busu ya jadin pa wate me se jadin pa me se minimo bi okosu adwuma na edu mra wo pon ne ho me se ne master bonani ani suo ne master bonani ani suo master nko bie nano a me se ah se kamen kwa di anka otre adwuma no se ye adwuma sans sa dentia sans so den su papa di mama sabi eh oye na adwuma si de sitie de jedin pa ye ni mo bi su adwuma kuro kokosu ai adishimo jabi e ka master nko na nkwa sasa nwoma de ko sans esu ene ban bi a world na di no enko nkan Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,

Bray Adrino. Ye baby di enkomo ahuduo. Ali afa abrabonim. Yakopon kwa so adenti. Ana nyoma ahuduo bi atimi di enya. Wabra. Sanka Sadi, when you get me fano, I will show you, baby, Dinkomo.